0: Di Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges avete ascoltato? Quartetto per archi in sol minore, opera 14, numero 6. Quartetto Les Adieux. Mary Utiger e Ursula Bandis, violini. Hayo Bass, viola. Nicolas Zelo, violoncello.
1: Ruggero Leoncavallo, tre composizioni pianistiche. Cortège de Pulcinella, Petit Marche Humoristique in Do maggiore, Vals Mignon in Fa maggiore, Papillon, scherzo in Si bemolle maggiore. Pianista Marco Sollini.

Di Ruggero Leoncavallo avete ascoltato tre composizioni pianistiche. Pianista Marco Sollini. Astor Piazzolla, Milonga sin palabras. Trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer. Gidon Kremer violino, Ula Uliona viola, Marta Sudraba violoncello.

0: Di Astor Piazzolla avete ascoltato Milongas in Palabras, trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer. Gidon Kremer violino, Ula Uliona viola, Marta Sudraba violoncello.
1: George Enescu, Rapsodia rumena, opera 11. Trascrizione di Gheorghi Mondvai. Quintetto I Salonisti.

Di George Enescu avete ascoltato Rapsodia rumena opera 11, quintetto I Salonisti.

Giovanni Battista Sammartini, quintetto numero 5 in Mi maggiore, per tre violini, viola e basso. Allegrissimo, allegrino, allegro moderato. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig.

Di Giovanni Battista Sammartini avete ascoltato Quintetto numero 5 in Mi maggiore, per tre violini, viola e basso. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig. Georg Friedrich Händel. Water Music, suite in Fa maggiore, Händel Werkeverzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Water Music, suite in fa maggiore, Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Mato. Water Music, suite in fa maggiore, Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

Rai Radio 3 Classica. Camille Saint-Saëns. Concerto numero 2 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Andante sostenuto, allegro scherzando, presto. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 2 in Sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Maurice Ravel, quartetto per archi in fa maggiore. Allegro moderato, molto dolce, assai vivo, molto ritmato, molto lento, vivo e agitato. Quartetto arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek, violini, Tabea Zimmermann, viola, Jean-Guy Enqueras, violoncello.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato il quartetto per archi in fa maggiore, quartetto arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek violini, Tabea Zimmermann viola, Jean-Guyen Keras violoncello.
1: Florent Schmitt, La tragédie de Salomé, opera 50, Prélude, Danse des perles, Les enchantements sur la mer, Danse des éclairs, Danse de l'effroi. Orchestra filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

di Florent Schmitt. Avete ascoltato La Tragédie de Salomé, opera 50. Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonín Dvořák, variazioni sinfoniche in do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, io sono un violinista, lento e molto tranquillo. 27 variazioni, finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Schubert. Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Ikeda Duo. Pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al Notiziar Ladin da Miseles Deus, in cui Dante Rater con Kij Argomanc. La Procura de Belun ha inviato in rescidas su un implant portamunt a Polonio so crepes. Indo polemicas por gittas organizadas con gli auti su puri giustles Dolomitas. E la riunione generale di soci della cooperativa turistica dell'Alta Badia, la lite del Consiglio d'amministrazione NU. Chi i titoli principali del notiziar sarà da lì la Coppa del Caffè, con il centro del concetto di paternità mudati ultimi anni, il programma di Doretta Zanonar. Moi giunta in proie metto man con la cronaca giudiziaria. La Procura de Belun ha inviato un'ingrescita su l'implant portamonte a Polonio su Crepes a Cortina per cercare l'iter della gara d'appalto per l'assegnazione della URSS. I dettagli con Valentina Redolfi.
2: La Procura de Belun la invia via un'ingrescita giudiziaria per turbata libertà di gara d'appalto sui lurieres alla cabinovia a Polonio su Crepes Vin Ampez, una delle opere simbol dei Jeux Olympics Milan-Cortina 2026. Tra le rescite le venivano fatte perquisizioni a Roma, Milan, Brescia, Napoli e Cortina te la sentes della Simico, la società pubblica delle opere olimpiche e te la senta della Graffer, firma che fece l'Urieres. Antri indaghe l'amministratore in ciaria della Simico, Fabio Saldini, e altre due persone. Non le indaga Sergio Lima, patron de Graffer, al dod inquirenc la bandita de concorso la potesse essere stata assegnata tra metodes che a essa menà in vers la firma che avent. Ence ben che fosse stac duc consapevoi che i tempes pervedui noi fosse stac assà per portare a termine l'impianto dant del scommenz di Jeux Olympics. La procura si concentrea più avvisa sulla prima bandita del concorso che era del 2025, che la era gita sbusa per dubbies tecnics e tempes strange. A pede chest venne in cerresci sul procedimento che ha portato la firma Graffer a Venger. Ti ultime smesse il cantiere era già ruata la polemica per l'interdevamento per i dubbies tecnics e i cruzis le al pericolo de metes roest del rayon della Cedel. Ad es la rescida segna un saude qualità e se pro de schiarir ences il programma di Tempes Olympics i fosse stac toce in considerazione già la scomenz o no. Tena nota alla magistratura la firma simico la scritta de garantir collaborazione e de aer fat tutte la regoles.
1: E mudo un argomento l'indo polemica spor gittas organizzate scui auti a mese giust les Dolomitas. E in casiare si tratta di una scomenciadia dal titolo Ride de Dolomites por appassionate auti con motors con troc ciavai. Aglion Valentina Redolfi.
2: Se sa ben che l'hai cosita, e cosita l'hai da un pezzo. Vignan fora per i joves della Valle des Ladines le manifestazioni di auto e moto per i passionè. Sempre di più tieni le polemiche di intorvia che sta scomenza dives. Che stanno l'inienci a muover la stagione da distacche le avvenue fora critiche. E se tratta dell'event Ride de Dolomites dai 10 ai 3 de giugno dedicato ai passionè de Ford Mustang. E starà soranette de Mareo e vigni di le pervedù ride sui joves Dolomitics della provincia e della regione. L'event il ven reclamato la misa desche guida al limite della Dolomites, non a raida de piacer, ma una vita attiva sulla utedes e sulla ertes di joves. I pa 1.900 euro a cef per un percorso dei 200-300 km fora per i sic patrimonio UNESCO. Del Suttiro e della Valle des Ladines dute sa roda se regiona de moderazione del traffico sui joves, de troer una regolamentazione più rigorosa e de rispetto al traffico e al passaggio de auti. L'amministrazione de Mareo te la persona del vice on ball Paul Pishing dis alla redazione todessa della RAI de Busan che a livello giuridico non è sori limiter e ge del regolamento ai passaggi e ai eventi con gli auti. Vendit sempre che la domanda dell'amministrazione de Mareo venirà domani ai partecipanti e alla manifestazione e agli operatori turistici di rispettare i valori della certificazione di sostenibilità Global Sustainable Tourism Council che il comune di Mareo la ciapà e che l'estate il prum antri etres territori del Suttirol.
1: Dang da scomencela si giunta di ste la cooperativa turistica dell'Alta Badia in Saratin in sua riunione generale di soci. Tantri punti principali sul programma la lita del Consiglio d'amministrazione NU. I dettagli con Stefan Pescolderung.
3: Da tre anni è il Consiglio d'amministrazione della cooperativa turistica dell'Alta Badia, tu me, con due membri da denant che non è più candidato. La riunione generale è il porcaglio tenì la lita del Consiglio Nu. Ma tu a 2000 da chi ne smambri in rappresentanza del single, categorie. Il candidato che ci ha fatto più uso è stato e presidente alla fine del suo mandato, Christian Piscol de Runda Sanchez-Chang. All'insegno di Kratat Solaur e Bonamanter sarà il porcalince il presidente nu. Ma caso dipende dalla lita che ne ha tenuto la prima sentata del Consiglio nu. La questione più zitta trattata alla riunione è stata l'aumento del contributo marketing, territorio e mobilità per tutte le categorie, ma è un aumento del 5,4% che corrisponde all'inflazione. L'aumento del contributo marketing, territorio e mobilità per tutte le categorie, ma è un aumento del 5,4% che corrisponde all'inflazione. La gran maggioranza di soci all'interno

0: en alguns dades qüestions on dit xalavam pu, xpocharungs de xcone, ne ja socia e caixungs faz en quis últimis 6 anys. Anem a estar a mesa i tenia d'un pitch adeguament de les quotes de l'inflació. L'altra va dir, un inch faz en pu en examen són xic al sud de rat el d'anyi, e d'allò un zon fa xudu que es nos cardun in ant de casta strada que l'altra va dir a decis de gir l'últimi any, xpocharungs un pu de ressources in plus. E clarament, xan ho fa de plus, xpomassen inch avall les ressources. A nos, bel plan, matelman de manche inch les ressources humanes, cioè adurung un o due collaboratori in plus, inch magari la direzione e case samba in sotto vini attività, inch colleghe con costi in plus, pur cal tiungs da manè, inch nöt argomentan bun speri a nös associa de fan pit sacrifice.
1: Iel diung inch dal direttur de la cooperativa turistica Max Nagler su cale da giustifiche chi già umanc.
2: Anche uno può dire presentare il plan, i reparti, sono chi che noi concentriamo e lavoriamo tra il territorio, la mobilità e la comunicazione, il troppo da fare. La cooperativa fa il troppo, la cooperativa può fare più, ha una strategia e per cui un si valuta bene, il consiglio dell'ultimo periodo da valutare che è un momento che ci può portare tanto anche proprio da che è una strategia do che facciamo fare in variante.
1: La riunione legge di alzare fuori l'importanza del marketing, ne ama cal esterne, che cal pur facunage e pubblicize. L'Alta Badia, muince cal interne, codice che entrata il short anche in vacanza dell'Alta Badia. Iel dium, Christian Piscolderu.
0: Caludì fa la destinazione, che anche il short vagna dall'ERC, calciafes prima di tutto l'impressione che il nostro paese e l'organizzazione e che va in cuore di tutto. Il primo impatto d'immagine che va in cuore è importante. E proprio il marketing interno tocca in tutta l'organizzazione, da mandare le corriere, le gire in dirtura, le stazioni d'architada si tocca, che al chiave snell tutte le informazioni che va in cuore e che ti va in cuore di intrattenimento. Tratan cal passa su dischilo niama cash yorat che il marketing interno riverda in cnos riverda nostra gente kilo e noi associa noi siamo sun comunicare con ai per cal fajuns per due assemblee generali all'an noi siamo sun chare da ste tre in contatto e de tinio alt les mazes cumbel u lax in contun con dice categories scharun ti yodli e con aspet junga tos decisions che ti fes bunga l'alta badia.
1: Christian Piscolderu ha fatto un appello a più amor per il territorio e al dium su cagemine.
0: L'amor per il territorio, quello di tenere più di più le cose che noi siamo, soprattutto la bella natura, ciò che ha detto, se noi non teniamo sulla bella natura, non lasciamo un'unica e teniamo nel nostro paese nasce e c'è un che tutto funziona bene, si può un fatto un sbaglio, perché c'è un in ante di tirare bene di più al nostro territorio.
1: La riunione legge noi sottolinea l'importanza della mobilità per il giorno sul posto. Troppo è fatto, ma possiamo fare di più, è il dito. Aldiù, Max Nagler.
2: Con l'introduzione della carta del guest, un sono fatto il primo vare e son piaia e udung zanin pui fruc de che udung sho caravan tutta ca e un ince un potenziale pur baie pur richiedere ince servisce in più la buona collaborazione con la provincia e spo ince da pudai la ore fora collega manch che magari chiamo fa l'ampit nostra destinazione o fala due collega manch che va ince introdotti cashistebel e al sarà chiamo ince cigu d'atri ince fora pur l'anche in sarun valute e portenante.
1: Ha detto Max Nagler, direttore della cooperativa turistica dell'Alta Badia.
3: E mudo un argomento, il gruppo stesso corso da Monte del Trentin e nazionale è stato protagonista di chi dice te fascia del corso di formazione. La cassa rurale ha 5.000 euro per comprare due droni.
4: Il sessera sutte fascia te gardeccia a Comune de Saint-Jean il corso nazionale per piloci, indrezzata al corpo nazionale del soccorso alpin insieme a due scuole per tecnics del soccorso. Il corso l'ha data il meta hot tecnics del soccorso da Mont del Trentino a Pontin de Cio per l'abilitazione per vider la drones per l'attività des del Rescida Samont. A Moena l'estate dopo la consegna ufficiale dei due neva drones destinati alla Valedes de Fascia Fiem, Premier e Vanoi. Gli stati compré ite de gral contributo de 20.000 euro dat dalla FPB Cassa. La consegna in stadite piazza de Sottegrava a Moena te dante all'assenta della Cassa col presidente del soccorso da Mont Nazionale Maurizio Dell'Antonio. La direzione del soccorso l'ha fatta in Cessair che la compra 8 drones da geder ai neves piloci. La drones duredes le sendo tedes de termocameres e sistemes de intelligenza artificiale, bones de troer persone stras reconoscimento de sagomes e colores, encete condizions senestres e de net. La formazione la esita a fonence sulla interazione col giolier con la desvaliva condizions ambienteles. Il corso di formazione

0: Organización te falla el cuarto a nivel nacional dedicado al pilotaje de drones per el soccorso da monte. Ietre se venue i fac del Piemonte, Veneto e Campania. Le indut 60 socorridores formé a nivel nacional de quis dou de Trentins.
1: De les portas d'avertas e new meteogenier in occasione di 50 anni d'attività del labore biologico dell'Aves. Agliun Cecilia Mazzel.
2: Dall'analisi della qualità dell'ega al controllo di pollens di fiores e delle zanzare fin a binar fora sostanze da tessic dell'ambiente, che svel quindi l'urieres che fesse il laboratorio biologico che in giern a fesse dai 50 anni di attività. Per l'occasione, il laboratorio ha chiuso la gente che potesse informare e capire la troppa attività che viene portata avanti. Il laboratorio biologico provinciale è stato il primo laboratorio ambientale della Taglia, a ricordare l'assessore per la protezione dell'ambiente Peter Brunner. Sia fondazione è stata una decisione che vardea d'anfora la difendura dell'ambiente e della sanità, domana DAS e un monitoraggio che non lascia dopo. Da 50 anni in cala la missione del laboratorio Lechela, scuton su Alberta Stenico da 30 anni, direttore del laboratorio biologico.
3: Il laboratorio biologico festeggia i 50 anni. Da 50 anni vengono fatte analisi dell'ambiente. I compiti che sono i formademi, si tratta di stravedere l'ambiente e misurare le mutazioni dell'ambiente.
2: Altri anche del laboratorio biologico, ora 27 professionisti e professioniste che monitorano la situazione dell'ega Tileges e Tiruves, analizzano la qualità dell'ega da Bever e fanno attività di microbiologia alimentare. Anche il controllo della microplastica e di germs che tengono fuori gli antibiotici, le competenze del laboratorio dell'Aives. La sanità della persona la è lieta a quella dell'ambiente. La comunicazione con la popolazione la è mudata, tiene. Zaccan viene pubblicato con i dati dell'AN. Anche la gente per si informare diretto online, per esempio sulla qualità della Aedes aegypti o sulla concentrazione di polvere di fiores o sulla situazione della zanzara tiger.
1: E mo d'un argomento la parola la Dina Ledema e erga buon per la din standard, ega burvanda per Gardaina, ergo bando per la din la Valbadia, erga buon per Fashan, arco beando per Fodom e arco buon per Ampezzan. Tocca questa parola e la credenza di Slaviada fora ti prasci tutta l'Europa che l'ergo bando, che va a trattare do la pluia, bois, lega. Per la scrittura latina Plautus ha scritto ecce autem bibit arcus, cogliang la figura dell'arcat con l'azione del bare. Per odaine ergobandum assung c'are divers la pluia con spine divers del soradl. I rais del soradl vain refletat les gotas dega, deque la lum e fatta divini curu, vaegung l'ergobando a cal cantidis pur la din ince antar bank. Mettumancung il proiett la parola ladina d'Ledema, idee d'André Comploi, all'assessorat ladin la provincia de Balzan ai 26 de settembre il de europeic di Lingac. Il traverte del proiett dare in forze la coscienza por Lingaz ladin, che di fora hanno delle parole che vengono parate fora con parole forestas, parole che manacciano da nidi smentiadas. Un gruppo di lavoro con rappresentanti e rappresentanti delle valades ladines e delle istituzioni differentes ha messo una lista con 52 parole. Ricordiamo una manifestazione del Consiglio di Formazione Badia in via una sala di intrattenimento con Marcus Doggi Dorfman, previsa in Schnitt, Vendres, la casa Gian Battista Rina, San Chachang, al Saradaudai, il dar sens di vita del Südtirol, un moschedoz unico dei dialetti, dei melodie satiriche, di emozioni, che anglesi conosce da Marcus Doggi Dorfman. L'appuntamento è in Schnitt dal Sotta Sara San Chachang. E il meteo ti non c'è molto la previsione del tempo, l'influsso di una pressione alta determina in quel tempo di nostra provincia, al dato del dei soradl. In domani, in Pasca di Mada, all'indlung ince soradl, le temperature svacciamo più su. Il notiziario ladin serio è chilò di lang di ostra attenzione da Roman Clara al microfono e da Stefan Piazzi alla tecnica. La programmazione ladina va segnando con la Coppa del Caffè tema in queue e la mutazione di ultims anni del concetto di paternità. Il programma è di Doretta Zanonar. Un buon nome, se ci sono a due scantas e a due scantas.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi sladins della RAI.
1: Buon domesdì da Doretta Zanoner. Argomento di anche le la paternità. A sa che ti ultime segni la paternità l'hai do a muder e sempre di più i peres i e presenci tant ti aspec pratiche che de chi de cura e anche a livello relazionel. L'eredità di stien che la vede al bon pere de famiglia portare il pan a casa l'hai oramai mettuta in discussione da una serie di trasformazioni socieles, socio-economiches e psicosocieles. Anche con di, il vecchio modello non risponde più a una visione della realtà della famiglia e della società. Il ruolo di Peres è il muda. A sa che la società l'hai sempre di più orientata a passervi al modello che desse all'uomo una posizione dominante dell'urier e alla femmina il controllo esclusivo della cesa e della cura della famiglia. Angel di anche a bon cont le ben fat capir la desferenzia anter meres e peres, perché la mere la doventa mere col bessa, e invece il pere il doventa tel do. La mere la senti fies dal daite, la meres le se maestre tel sentira, i peres i chier de valiver tel proera capir i fies dal de fora col pensiera.

0: Potod a sajdazit a szantazuat, a zsákat a vandánt, köt a provaz, fúr de bánt, köj autri, töj a fór, en várinánt.
1: La difficoltà des di Pérez de anche le che gemencia della corde nedes, i se sen disorientè, en ben da po en esempie che pel dider le che il de Ettore dell'Odissea, che Dante desira scombatter con Achille e il setto via l'elma e il vabo ser sul copin soffì. Ecco, en nom forte ardì che sa essere ence muie carot con soffì. Fosch esser peres anche con di, domana proprio de esser omen segures en pe, ma ence de cher e sensiboi. Tel momento là che il pere, el sende no è più una funzione autoritaria della famiglia, an po le meres le se belle che obligedes a se tossu tant la funzione affettiva che quella de autorevolezza. Dunca fos la mere se peres e cogn se ferciaria de tutta dois la dimension, quella de affetta e quella dell'autorevolezza. E quest le utol a sa che i fies i a de besen de cornissa, de limic. E infi senza cornis el croda te la tricola e il domanere in contenimento che non trova accesa tel mondo. E saon con tant pericolous che podessa esser. Metter della cornice vel dir saer metter regoles, saer dir de na, ma i prezios na noi besta, per educer serf l'affettività. Ecco, i peres da che condi i controer ite de sé e il coraggio de metter di limec, de aer la forza di Ettore, ma troerence ite de sé la capacità d'esire in contatto col cher dei fies. Na paternità responsabola le ence saer osserver e vedere i segnai che i fies ne des, saer inviar via una relazion o la che il pere le bon d'empatia, de dialog e d'estere insieme.

Endena la prima infanzia, fino ai 10 anni, i fies si auce massimamente era la mere, all'incontra della gioinezza, ru al tempo del pere. I gioinecci i fes fronte un percorso che li porta man a man sempre di più fuori de cesa. In slontanamente che i genitori de spes con sopir, piuttosto che ge far fronte des che se fosse una tappa necessaria e indispensabile del crescere dei fies. Così si lamenta che i fies gioinecci a mudà la cesa ten alberca, da là che se va e se vegna, e d'ora de mo canche ha de besegn per manier e dormir. Donca le ora del pere, che la pontina il compito de sostenir e regoler i fies, del passage dall'infanzia all'adolescenza e alla maggior età. L'entrata de temp lung, o là che ogni gioinet la de besegn de un genitor forte, che ne vuol dire dur o poi che disponibile al confronto, ma una figura educativa che la sa negoziare la regoles, osservare e delimitare eventuali trasgressions, concretamente, e il pere se ponte una posizione di negoziador della regoles, de convivenza e della cernies che reverda la vita del fi. Per Paolo Crepè, il psichiatra, i peres di anche condì i epec per cacenc e mel segures. Crepè la escina mai dit che il pere ne una presenza che non sua, che la soffoea più che stravardera. E a mole dell'idea che i peres i pensa di aver fatto doer perché che ge lascerà il fi in cartier. E una generazione che cresce de mo col diritto all'eredità, l'ena generazione dalle raise smerces. La posizione del psichiatra la è chiara. Il pere dal che condì te si agaisa di essere presente non lascia più spazio ai fies per faler, per se fermel, per imparare a se lever su. E il risultato le che ha un disuoin che non è bon de far fronte alla complessità della vita, senza il costante sostegno di genitores. Il pensiero de Crepè sui peres le chier ma muie pesoc. Da che l'anvia podonge pisse su e tre noscia considerazions. Vi auguro un buon domesdì da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele said das sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera e un buon scutassur di questa seconda edizione di Notiziar, den che vender ai 22 de me. Vignon a ragionare della legge costituzionale, della riforma di statuti e autonomia delle due province di Trent e di Busan. L'han passasse ragionare della proposta, una proposta impossibile. Alla Camera è stata il ruolo del mese del 2025 e del mese del 2026 la riforma del statuto di autonomia è venuta a proeda. Cater letture di 10 mesi, un record di velocità per il Parlamento. Pecià che partisi opposizione abilità astensione. Chiesa da parole del ministro per affari regionali per l'autonomia Roberto Calderoli al Festival dell'Economia de Trent. Calderoli la dit che dal 2001 l'autonomia speciale le sei venute state le sbelle che peso le cheles con un statuto ordinaire. Di autonomia più dinamica a ragionare il presidente di Trent e Busan Fugatti e Compaccer sempre al Festival dell'Economia de Trent. La procura di Belun ha inviato via una inresida giudiziaria sull'impianto Portamont Apollonios Crepes. L'impianto Portamont fa su in un pezzo che si è coniugato in funzione per i Sex Olympics Milan Cortina 2026, le indotte il gonfio della cronaca giudiziaria, scuton su Valentina Ridolfi.
3: La procura de Belun la invia via una rescida giudiziera per turbata libertà de garda appalzo i lurieres alla cabinovia Apollonio Socrepes vin Ampez, una della opere simbol de Jeges Olympics Milan Cortina 2026. Te la rescida le veniu fat perquisizion a Roma, Milan, Brescia, Napoli e Cortina te la sentes della Simico, la società pubblica della opere olimpiches e te la senta della Graffer firma che fece i lurieres. Anter indaghe l'amministratore in ciaria della Simico Fabio Saldini e altre due persone. Non le indaga Sergio Lima, patron de Graffer, al dod inquirenc la bandita de concorso la potesse essere stata assegnata tras metodes che a essa menà invers la firma che avent. Ence ben che fosse stac duc consapevoi che i tempes pervedui noi fosse stac assà per portare a termine l'impianto dant del scommenz di Jeges Olympics. Ti ultime smesse il cantiere era già ruate la polemiche per l'Inter de per i dubbi tecnics e i cruzis le al pericolo de metes roes del rayon della Cedel. Ad es la rescida segnan sau de qualità e se pro de schiarir encese il programma di Tempes Olympics i fosse stac toce in considerazione già la scomenz o no.
1: Il soccorso d'amont del Trentino nazionale ha tenuto fassa i corsi di formazione. Di questa occasione già venivano anche donati due droni da perdere la comunanza. Amò Valentina Ridolfi.
3: Il Sesser Assute Fassa Tegardecia, il corso nazionale per piloti indrezzato al Corp Nazionale del Soccorso da Monte insieme a due scuole nazionali. Il corso adatto il meta hot technics del Soccorso da Monte del Trentino c'è per l'abilitazione per vider ladrones per l'attività del rescida e soccorso a Monte. Ladrones duredes, lessendo teres de termocamere e sistemi di intelligenza artificiale. Bones de troer persones tras il riconoscimento de sagomes e colores, encete condizions sinistres e de net. E sempre te chisdis a Moena ence la consegna ufficiale de doi neva drones destinedes alla valedes de fascia Fiem Primier e Vanoi. Les estates compredes con un contributo de 20.000 euro da man de la cassa de fascia Belune Primier.
1: E te chiede della Suda Ladina in che le venue presenta il numero NEF della rivista Ghana con contributi di Eder Crivifora de K, le fatte il sottotitolo Le da Lunch e un po' da Vesin. Te la Sara Danilo del Garbe, te la Cesa della Moniaria Saint-Jean a presentare il numero NEF della rivista femminina le all'autore e curatore della rivista Lucia Gross, Olimpia Rasom, Anna Mazzel e Ingrid Rungaldier. La Scuola de Musica Pentagram sa cruciale della Cornice de Musica. La rivista Ghana l'ha presentata da Ence tra la biblioteca Anda Maglia da Cudante, la Cesa di Ladinza Ortisei, in Zebia, che venne ai 28 di me dalle 6 da sera. E l'Istituto di Mason di Fassin va in Nantes col progetto Al Viel del Saer, un viaggio per descorrere personaggi che assegna la nostra identità. Che stotta il libro e il spettacolo dedicato a Franz Antone Pascalin e per un fotografo della Dolomites. E il libro con i disegni di Manuel Ritz e il spettacolo che conta la storia di Pascalin, i viene presentato presentati due occasioni in che Telchino Marmorella e Cianacei da mesa le sneve da sera e da poamo in Zibia ai 28 di me da mesa le sneve da sera o dalla veia Osteria Pascalin tra sera da Franz Antone Foragria di Cianacei. Il cordesello di calpro fotografo da Dolomitas Franz Antone Pascalin fes perdere la colana Zent de Farsa progetto metuasia dall'istituto di Mason di Fassegni e che ho finito edizione notiziaria un bel del paio di nera scritta su Passon alla programmazione culturella.
2: RAI Radio Ladin. Fac aveniment entra unides. Approfondiment.
4: Na bona sera i banguni a vos stimei scutadores, vedis Alex Rungaldir. Gnut sarai da dut un taura la passion per vedli auti. Oldtimer kokendis. Kije de pluk nomet vedli auti. Li storia kvivinant. Passion i per trups na maniera per passessi templiada. C'è i patande fascinant a se de giù con veicoli da pluda giut, di de genèis passei. Corruvum pa pradetei auti, c'è leur tolipa i cocciola pa pradratora il dauni de quis mesons de transport, che diventa fort plureres i che deixai da un c'è gran interesse di giauni. Ben, per rugne de cash, in modo altri aspetti, gli hai a auti d'epoca, sono in contatto con un giovane di salva, che saluto, ringrazio per il tempo che ne dedichea e prima bel di se presentare in court.
5: Buonasera, anche da mi part, lo si saluta a tutti quelli che ne ascolta su e da grac posso fare parte di questa intervista. Io sono Manuel Senonor e i 28 anni sono di salva.
4: Manuel, sei che ti è patron di un auto, di un vedlauto, ma in ciò di una Vespa, conosci per te che c'è interesse per vedli veicoli?
5: Ma bel da pitli in su, ma forse più bel che vedli veicoli e mi per a una Vespa e con quella pudan forne per da pitli, ogni a sto e pona che anche doi che vedli auti, motori, un cantor givi fort per me si ti cialovi e anche da vedla fotografie, di albums, di minaina e abbina ora questa passione.
4: Ben questa fosse anche un'occasione per rugnare la Vespa, che complica stan 80 anni, da che anche la Fova Unida brevetta e tu spunce il presidente del club della Vespa di Gradina, ma qui ulon sto sotto l'udlon un auto, no? Un auto storico. Manuel, da che auto strada pa praltia?
5: Sì, io sono anche da passare l'anno presidente del Vespa Club, che mi fece anche il piacere, io da in grunt Gradina che va con la Vespa. Ci stanno in una gran festa di giugno anche a Roma, un gran raduno, che stanirà la mille e mille unirà a festa per la Vespa. Io e anche vedo l'auto, la strada di un Fiat 508, Balila, e calme io anche in Iada, anche alcuni anni.
4: Io parlo di più modi di Fiat Balila o io parlo di 508 il Saul?
5: Il Fiat Balila a me fa 508, lì la sigla che tocca ad lo hai fatto una prima serie e una seconda serie, una 3 marce e 4 marce, e anche quella versione speciale, un po' da gara, che non mi fa grande spuoggio.
4: Di c'è anche per questo auto? E c'è cilindrata o tante c'è per questo?
5: Questo auto è avviso del 1935, la cilindrata è 999, 4 cilindri, vostro gekilt.
4: E se tu un riesci anche velk di gente sul patron da danza o può essere non fa il gol di più?
5: Sì, quest'auto io ne sto comprato dal 1935 dal patron che scrive il libretto con la data di nascita del 1894, che vuol dire che con 41 anni si è comprato quest'auto, che fosse curto che speciale anche di 3 anni si poteva imprimere un'auto e poi in China lì d'ancui sono io il quarto patron, la mudamo mia degli anni 60, gibai tra Como, e poi io l'unì stavo in due del 99 la Sardegna.
4: Potessi tu descrivere questo auto, cosa c'è il paura? Per un che non posso neanche immaginare, diciamo, la radio, cosa c'è il paura di auto?
5: Questo è un auto rata erpitl, la propria linea di primi auti che non posso vorstellen, ci danno tosh chantani e la lums de dora la quattro porte il colore è fosc e brun scuro
4: immagino drat eleganti in lemonia udu tu vai un po' cantare da trai
5: Sì, chi da trai in vaja manondri, vaja in auto speciale, posso un scurria, l'auto che fece paruda, la linea è ganz elegante.
4: E ci li proprio che sfiat balilla in un auto?
5: Sì, lì è un auto speciale che vaja poca manondri, che ma forse più bel che anche ogni tanto ti vede il film, la televisione e... Un auto tan vel che possa motocar dal Niangrum e perché pensare di toccare auto rare e tan vel.
4: Balilla che è una parola che ricorda il fascismo, se tu da nascondi, vel che di più un casinum, Ciulipa Balilla?
5: Sì, Balilla fa il gruppo di giovani fascisti e fascisti ho avuto gli anni 30 giuda alla Fiat a fare auto per poter permettere che più un gente possa scomprendere l'auto. Tieni vinto per l'auto morsa lì più cer, in scila ai pedugi giù per cui costi e a fare un'auto che un po' passa 100.000 auto in Steven 2-7 anni e anche giudà che l'Italia possa se muovere da più.
4: Se tu puoi vedere che non è costato in quell'auto?
5: In quell'auto costava intorno a 15.000 lire, tieni 30, e lì da quei fosse calcolato il factor intorno a 25.000 euro che fa 3 anni una grandissima somma.
4: È un po' dolorata. Non è per modo di auto che tu sei a Manondo che tu sei?
5: Ti credo che sono l'unico che forniamo un cantore l'impea, abbiamo un che non sa e poi abbiamo un salva che non ha più un vedo di anni 20 ma che non ha più dritto a fornire.
4: Ben lì un auto d'epoca, come dici, no? Un oldtimer. Che caratteristiche muss'a pa un auto avere per vestir un oldtimer? E come vanno per documentare?
5: La taglia vela l'auto storica da 20 anni e da 30 anni diventa poi auto d'epoca. La taglia dall'ASI, che è l'automobile storica italiana, che fece la certificazione di chi già auti, o la che ti vanno la do a puntin. Una roba, ma si veste originella e poi lascia ora un certificato di rilevanza storica che causa poi il valore dell'auto e gli appunti già tengono la targa oro che vela poi modo più una cosa.
4: Ma il patto regolo è particolare, si giunge un conto di assicurazione, bollo in scinanza?
5: Sì, l'auto è d'epoca e è asi, poi già tengono una convenzione dalla Versicherung, la Paese de Manco, già che il valore collezionistico, e il bollo pai non più di 30 anni.
4: Come un po' di giorno abbine cante l'auto e ci non è pas i vari da improvvia che non fare in chi l'auto ruva finalmente tutti i mani o di giorno non c'è di garage?
5: Sono io, abbine anche l'auto online, su un annuncio, e sono anche bel contatto con Sanza o la Cneum, e poi mi metto in contatto con questa la Sardegna da 4 anni e lei ha udito mezz'an forbai che mi credo forse e che avanza a teacher lei e si va io non ho mai laurella di Gigiù un po' tan lunch e l'auto mi sembra molto bella già che lei ha abbinà proprio questo modello poi la gita anche che mi sori si invita la ferie e poi si dice a teacher lei già che fa ben bot lunch sia il Björk e al sentopa con chi giauti e poi il giro dice a lei poi per c'è lui tre telefoni da lui poi al proprio uduque va bene l'auto è cocca la di e poi mi hai toccato col traghetto e un compagno mi aiuta e sa che mi ha prestato il carrello e poi sono giù a Livorno al c'è su in scelta abbina qua
4: e se poi su non c'è il paio da ora?
5: No, che sono fatti lo sul momento di del giovane e poi po, il paying.
4: Fava perché c'è un'auto, diciamo, quel momento che tu l'hai comprato che il patrono dell'auto che l'ha d'uomo, Gilles, ma non cantavo?
5: Il ha un plungrum d'auto, il patrono, il è in pensione e poi dal via un d'improvvia il tu l'ho anche qua da fare giri, da fare nozze e ben anche come passione.
4: Il fa mantenere ben?
5: Sì, li mantenì ben dopo ben, li unisce a fare su gli anni 60 l'ultimo giorno, perché li no, giù di qua, ma li mantenì ben dopo ben.
4: Forse per me ci dicono che anche comprano l'auto G3 un'agenzia specializzata o se la scelta un caffè o se tu ti cascaggio fatto tutta sola la gita con la gita?
5: Dave l'agenzia o la composta G a comprare auti te dang vel garantia al su, me chiei fadut per mi cont, cun conseis de companias, ie me conosci ancora ben, e percel ei sapuc che auto va ben. Sunt un top ania massa, poi il miec slasce consiedaz, ok?
4: Ce rischi di un van paiz a tante il ved l'auto? Ce garanzia ste da pal patron, o posso te damande vel garanzia da dal?
5: No, da alcuna garanzia, come dice, visto e piaciuto, l'auto è cocchia e mossa spreca il tempo e tutto va bene.
4: C'è sensazione il pastato, perché anche te sei stato il primo anno di Fiat 508 Balilla e ti sei impiato il motore?
5: Sì, se sei stato il primo anno di questo auto, è che sei stato in un altro mondo, che c'è altri studi, un altro volante e un piede il motore. Una sensazione proprio speciale, a sentire che bel ton del motore.
4: Il motore che ha detto perfetto?
5: Sì, per via il primo colpo è una ora.

0: Kaj je auto, ki je unifacil 1935, on zdit la pasa 90 ani, če karakteristik Alpa i če nej palamaž rad Francije zdižon dan auto, da li dan koj?
1: Šia je avisa i 27 de mei, fel kštani 91 ani, posan pjevija a manovella, kakon diš, o angeda de dit, kun un pomello, la i gong snia sinkronizirt, i na dguna servo lenkung, gli è tutto un auto fornè con te l'auto.
0: Radio Calne Saral, buon amante, anche noi di Gung l'aito, non è stato un tanz montir titung?
1: Noi ne mettuiti di Gung, il lasciac originale coclier, la mela lumas, i la freccias in claxon, e tutto ci conauti il ton del motor e l'aria.
0: Bene, già che tu mi dai la parola a radio, già si clì il momento di fare una piccola pausa musicale, Manuel, ti lascio già anche ora a te un pezzo da ascoltare su che sorta di musica ti piace?
1: A me mi piace un grande sorta di musica, sono in l'armonica, e ascolti su un po' del tutto, ma anche passare la cantia Vespa 50 Special.
0: Bon, poi non lasciamo già questa cantia della gruppa Luna Pop, una rock band unita sul 1999, i ca schickte di metteni ad puocani in kinka i componenti la gruppa sasparti belatel 2002. Unda si prim succes je propi stat 50 special na chantia che je stata per cingena sala longa al prim post la classifica italiana di singles pluvendui l'Italia.

0: E nós somos em outra viagem, o estúdio hoje noite, em companhia de Manuel Senoner, da Salva, ali é o presidente do Clube de Vespas de Gradeina, mas o argumento daqui é o si auto, um oldtimer. Por avisa, um Fiat Balilla, 508, de 1935, que Manuel está bom da Binecada da Sardegna. Com aquele Isabel, contar Manuel, dante l'auto, me imagino, será o fórum por das terras. No, que ele se rompe na velha, em tanto de fornês, sucede para aquele ou tipo aquele bel sucedo, niada?
1: Sim, por fortuna, somos meia estação em estrada, a probabilidade é que escorre chale para autos que com um novo auto, sim, mas a fora vai fortuna, droina, truque, com o auto e niada, charia l'auto.
0: E te se tu estudias ju, avisa o motor, se vas a tu em casa da tlconche?
1: Mas um pouco de algum pitla robes, mas um saber em conta da zündung, um pouco de fregazer, da chaledó bem schnell, e la kerzen, ou del pitla robes, e schnau a drão mecânica especializar.
0: Coisa pa, com vel toque, que fosse da muda ora, da conche, já tem pa, manadra que se sorri da compre, ou ele pa, pois vel modelo da auto, que magari angle demo motor.
1: Mangiata Schaldica online, chi stocmo, o su un vel fiere di auto e moto d'epoca che van fai, toch fai do, toch originali, che costa anche fet Schaldi, e li toch anche reres, chi è me unista i toch cap questa serie 458 Balilla, e puoi chi ha potuto ti anni d'oggi, chi ha mudato Schaldi il motor, podrò proprio che i toch lo de caiani.
0: C'è l'auto per dire da fare regolarmente prende l'auto?
1: Ma lì è un po' chic un nuovo auto, ma si fa il collaudo ogni due anni, adesso muda l'uomo, anche se fa un po' di chilometri, poi c'è le due monti, la lums che si rompe su, si te i paesi leit, che s'auta più snel che da un nuovo auto, poi il foda puzne bel, che luce bel, e tutto c'è l'ora bel chic stocca.
0: Bisogna un conto di prestazione, tante botte va per l'auto, tanti chilometri possa fare con un tank.
1: Che ci sicuro un auto da gi bel plan, che vuol dire che va a 50 poi il bel saldi. I chilometri non fanno anche poche, diciamo, ma il più lungo che sono 5 km è proprio meno in ora di uso a ride, già che tu hai un plan che ti fa snel su, pure traffic e poi vanno mia tan lunch più che altro un po' di gradina ma non in civia.
0: Tan sicuro il pa di gente su strada?
1: Niente sicuro, è un paragonare con un auto nuovo, non ha un airbag, non ha un choi e perché il sicuro dritto che va anche plan è già che il giro di botta per forse la probabilità ma s'auta che zera ni a pluit
0: che gi un po' che prala vespa no mo immagini prims modier che fa più dur si manco sgures anche su strada premessa i modier che van fatta di dan coi no pa
1: avisa li ha dut n'altro furne e il comporta altra mentre su strada dut il furne
0: la curiosità Manuel sunt na era di auti elettrici auti che van che schaldit botta schul Coppa che ti spassionà per auti d'epoca, auti a benzin, che va senza auto non c'è manco di botta, che non gli può essere neanche tanto sicuro e che non ha niente il conforto di auti da lì da qui.
1: Sì, ma so di che c'è ben mi sgondo auto che tolica me ogni tanto, ogni dia andrò in altro auto che con che fosse non è possibile al toccafor e agì lunch, ma che il gefil agì con un tel auto è speciale e bel. Ni a union sada gi con un tel auto, che Schali pluria, a bel alfe pia via, a scholten, e calm sa bel.
0: Ti dit che il Tolska ogni tanto, tanto suans il Tolska ca, e hier pa occasions particulares per il Tora, ti fiat Balilla, ora di garage?
1: Ma si, più che altro fuor can clie bel temp, il dausa danz nia già tega, schlava, il fin Lena, can che Laurela, mfe una pitla raida, gi son bel raduno, o trance a trivel nozza che il van a droit.
0: Razza che il valore de cage auto girance sutil dauni e essa l'intenzione del teni tan giut clavau fosse un buon poestr del decandio l'auto.
1: Sì, dato che un auto tan vedel e un po' tan rare, speri che il va for sud valor, che la tosh cent'anni e pensè che il vamo tan ben e il reteni baitr che auto for
0: Tant giù che va, magari ti dai innanzi, magari a Timutoso, un dio l'auto.
1: Sì, sono un che collezione a chi vede gli auti, i vespi, in grunde vede la robes, e non vendrei nia.
0: Nessa tu, ma un altro modello bel su un ti lista, Du lässt es comprendi o lauter?
1: Auch die Fosseln grunden bei ihm aneinander. Aber ich kusti manti una roba, ich angla lerke, muss aber da simatria, ich muss das abang se bang, sgurum wedel Porsche, fos sgurum bel Auto.
0: Bon, Manuel, lie sgur jauni, trup jauni, no, ke in che plut grand, scha dit, ke tia sa zans autr la gola, de sa genia in tel oldtimer, che message pudas a tutti dei nanta kish, che un zippa la pertes positives, ma poi schenche kals negatives, k tak adum, kum un tel vehicul?
1: Ma lie sgur na bella passion ke un posa vai, un posa de kasha li templieda, per mustresi auti, per gia manander, nan pez storik, ke a nia union, I la perts negativ si es gur quel costiment di out che un mossa de di cash al di temp i linea tans gur a fornir manander
0: je pa di jong un tel auto a di ancora mo attuel di jong pensan an magari all'ambient che schaut ok va pensin poi schnall an gnia tutta la tecnologia per schune l'ambient
1: che li scur una perte negativa li an euro null fisch schall di fum che mussen auze ora
0: e sun kasha considerations de Manuel Senonor patron d'un Fiat Balilla 500 del 1935 i che jönsche stats nos gest la transmission d'un nuot son son chroi a la fin de nos temp a disposition de gra a Manuel per ti testimonianzas schall interessantes de mission sambang in hand truppe le grasses i dutelbon kun ti oldtimer
1: de gra monier dank da mi pert i spere kel weber sa punterasant Jans Audei, nautria den Kantauch.
0: Stimme ich guter Daures, de gra, per nos avai scuta su, i per il temp knes resta, la chance magina chantia ora di Stornelli Romani, che fossa poesies o rimes improvisedes, i purtedes dant na maniera da druck, schicchia la tradizion musicela populera de Roma. L'interpret, je Alvaro Amici, i tessi version contl den traunides belau surreeles den jaun fetors fortuna cum motores. Io ci avevo una bella balilla. A voduc, in ans na bella saira, un salut da Alex Rungalir i Anna Saudi.

0: Das war zum Ende die österreichische Bundeshymne mit einem neuen Text. 45. Internationales Kabarettforum Salzburger Stier. Im Rahmen von Kabarett Direkt haben wir für Ö1, Rai Südtirol, Bayern 2 und SR Kultur des Saarländischen Rundfunks den Eröffnungsabend dieses wichtigsten Radiopreises für deutschsprachiges Kabarett live aus dem Kurhaus Meran in Südtirol übertragen. Morgen Abend vergibt Robert Palfrader als Gastgeber des Abends die gehörnten Trophäen an die Preisträger des Jahres 2026. Für die Schweiz wird der Kabarettist und Musiker Markus Schönholzer ausgezeichnet. Deutschland wird dieses Jahr den Entertainer und Pianisten Bodo Wartke mit einer Trophäe ehren. Und für Österreich nimmt die Kabarettistin Sonja Pickert den Preis entgegen. Sie können natürlich auch morgen wieder live dabei sein, im Radio, ab 20 Uhr. Alle Infos auf unseren Webseiten www.sr.de, rai-südtirol.rai.it, dann www.bayern2.de und oe1orf.at. Für heute verabschieden sich Abendregie im Kurhaus Meran Markus Frings, Tontechnik unsere Kollegen von der RAI Armin Reiner, Eduard Pleikner, Maximilian Ebner und Thomas Rieder, Regie Ursula Burkert, Redaktion Elisabeth Stratka, Präsentation Bernhard Fellinger. Lachen und leben Sie wohl.
1: Però con un preludio affidato invece a Franz Liszt. Poi vedrete che ci sono dei collegamenti tematici, in parte anche musicali, tra i brani che ascolteremo stasera. Si comincia con il terzo brano delle Harmonies Poétiques Religieuses, una raccolta di 10 pezzi che Franz Liszt scrive in un lungo arco di tempo, dal 1834 al 1852, titolo che è preso di peso proprio da una raccolta di 47 poesie di Lamartine. Tentando, come dice Liszt nella prefazione, di riprodurre un gran numero di impressioni che la natura e la vita esercitano sull'animo umano, quindi un programma, diciamo così, abbastanza generico. I titoli del resto delle Harmonies Poétiques Religieuses alludono sempre a un sottofondo di carattere programmatico. Difficilmente Liszt scrive musica assoluta, appunto. Si comincia ad esempio con l'Invocation, l'Ave Maria, e poi si arriva appunto a questa Benediction de Dieu dans la solitude, che è un grande pezzo listiano in una raccolta che non è sempre allo stesso livello. Ci sono alcuni passaggi deboli, altri molto più forti. Qui c'è una vera, autentica ispirazione religiosa senza effetti così più o meno artificiosi, e sentirete subito un grande cantabile in tonalità maggiore con la mano destra che cerca di riprodurre le sonorità di una specie di orchestra di arpe, e quindi di arpeggi che, come dice Alfred Brendel, sembrano essere una sorta di intossicazione pentatonica. Brendel ha dedicato parole interessanti a questa benedizione, ha aggiunto anche: ma esiste un altro pezzo per pianoforte di una dolcezza sonora altrettanto inebriante? Ecco, lasciamoci con questa suggestione che ci dona Alfred Brendel e ascoltiamo allora di Franz Liszt la Benediction de Dieu dans la solitude, il terzo brano delle Harmonies Poétiques et Religieuses. 16 minuti, poco più, l'ascolto al pianoforte François-Frédéric Guy.

E dopo l'estasi un po' infiammata, ardente dell'andante centrale, questo brano, La Bénédiction de Dieu dans la solitude di Franz Liszt, approda una sorta di coda calma, meditativa, con sonorità che vengono lasciate appunto a degli echi che sembrano non finire mai. Allora capiamo alla fin fine che questo è l'approdo vero, autentico di questa preghiera. Infatti credo la si possa definire, questa di Franz Liszt, una vera e propria preghiera, del resto ispirata a un poema, ad una poesia del Alphonse de Lamartine, che dà il titolo del resto a tutta la raccolta, quei 10 pezzi che compongono Les Harmonies Poétiques Religieuses, stesso titolo per la raccolta poetica e per la raccolta musicale di Liszt. Abbiamo ascoltato questo brano di grande concentrazione, di grande ispirazione anche, dal pianoforte di François Frédéric Gue. Dal vivo avete sentito al Forum Bertarelli di Poggio questo brano di grande concentrazione, di grande ispirazione anche, dal pianoforte di François Frédéric Gue. Dal vivo avete sentito al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso il 21 agosto.

per vale dire i mitici Jeux d'eau de la Villa d'Este, che diciamo segnano un po' l'adesione di Franz Liszt a una poetica di preimpressionismo di carattere descrittivo. Dal punto di vista delle sonorità ci sono delle similitudini, non ci sono invece, io credo, almeno dal punto di vista del disegno programmatico, perché quando c'è di mezzo Ravel bisogna sempre dubitare di qualsiasi definizione di impressionismo, di descrittivismo, perché sono poetiche decisamente lontane dal suo universo e dal suo mondo. Jeux d'eau è un pezzo scritto nel 1901, all'alba del secolo, dunque al tempo di Péléas e Mélisande, eseguita la prima volta da Ricardo Vignes nel 1902. Ricardo Vignes è uno dei pianisti che tengono a battesimo moltissime delle pagine pianistiche di Ravel, e appunto sono un esempio, se volete, di quella che è stata chiamata da Alfred Cortot, per esempio, la poesia liquida. Ecco, ma in questa liquidità non ci sono tracce di carattere descrittivo, ma solo e semplicemente ricerca di suono, di un suono puro, di un suono astratto, di un suono quasi metafisico, che è pur sempre uno dei grandi ideali estetici di Maurice Ravel. L'ascoltiamo, questo breve pezzo, dura poco più di 5 minuti, Jeux d'eau di Maurice Ravel, sempre naturalmente dal pianoforte di François-Frédéric Gut.

Devo dire che François-Frédéric Guy deve aver preso proprio alla lettera e in parole le indicazioni di Maurice Ravel, che in esergo, in partitura e anche poi in una lettera al suo editore Durand, a proposito di Jadot, che abbiamo appena ascoltato, dice che questo pezzo ha come delle ali di farfalla e non sopporta il peso o il piede, scegli tu, dice, di virtuoso. Infatti è un pezzo che tiene molto lontano qualsiasi tipo di virtuosismo un po' greve, no? Anzi, bisogna poi sottolineare l'immaterialità quasi del suono, quelle note sul registro acuto del pianoforte. E certamente un'esecuzione, diciamo, troppo veloce, troppo appoggiata, non fa altro che distruggere, che infrangere la trasparenza che resta comunque il carattere dominante di questo brano, Je Do per l'appunto. Ora il recital di François-Frédéric Guy rimane sul territorio di Ravel con due brani tratti da Miroir. Ne abbiamo parlato proprio ieri sera insieme ad Axel Trolese, che è stato il nostro ospite alla Stanza della Musica, che ha eseguito proprio il secondo dei due pezzi che ascoltiamo, perché François-Frédéric Guy sceglie di accostare due pezzi in effetti che producono e sono segnati da un enorme contrasto all'interno di Miroir. Miroir è una raccolta nata tra il 1904 e il 1905. Il primo interprete è stato ancora una volta Riccardo Vignes a Parigi nel 1906, e i due pezzi che ascolteremo, Une barque sur l'océan e Alborada del Grazioso, che ci ha proposto ieri sera proprio Axel Trolese, sono appunto fortemente segnati dalla logica, dalla poetica del contrasto. Tanto il primo brano, Une barque sur l'océan, del resto il titolo lo fa presupporre, è basato su arpeggi, trilli, sempre nel registro acuto, temi molto brevi, senza una logica che li incatena in modo forte, un ritmo molto molto instabile, una pedalizzazione anche che è richiesta molto estrema per creare risonanza. Invece l'Alborada del Grazioso la riconoscerete perché è un brano abbastanza celebre. Invece è tutt'altra cosa, cioè segnata da un tratto molto nervoso, acrobatico, con questi staccati molto netti, con brevi accordi che sembrano quasi delle evocazioni del rasgueado della chitarra, poi armonie un po' acide anche in questo caso. Insomma, una coppia esemplare dal punto di vista del contrasto. Allora, li ascoltiamo insieme questi due brani. Prima, Une barque sur l'océan, dura circa 7 minuti, e subito dopo l'Alborada del Grazioso, che ne dura un po' meno, 6 minuti e una trentina di secondi. Al pianoforte ancora François-Frédéric Guy.

il gran finale dell'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, quarto numero di Miroir, con tutta la carica di questo spagnolismo un po' di maniera, ma che viene tradotto da Ravel con una profondissima carica di immaginazione sonora. L'abbiamo ascoltata l'Alborada insieme a Une Barque sur l'Océan, il numero precedente di Miroir, dal pianoforte che è stato anche molto apprezzato da voi, devo dirlo, di François-Frédéric Guy, pianista francese classe 1969, che è stato ospite il 21 agosto dello scorso anno al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso per Amiata Piano Festival. Un pianista eccellente, scrive Italo, dovrebbe essere più presente nelle grandi istituzioni concertistiche, e sicuramente è così. 23:05 minuti e una cinquantina di secondi, abbiamo ancora un'oretta scarsa da rimanere insieme, per rimanere insieme, e tra poco faremo un'altra scoperta, la scoperta di un altro musicista molto interessante da seguire. Dunque entriamo nella terza parte di Radio 3 Suite.

0: Vi do un po' di informazioni prima di accogliere il nostro prossimo ospite. La prima è che la seconda parte di questo concerto di François Frédéric Guy da Amiata Piano Festival la ascolteremo domani sera, credo intorno alle 23:15, quindi un'oretta dopo l'inizio del concerto di questa sera, e ci sono Ludwig van Beethoven e Frédéric Chopin in locandina. Sempre domani alle 19 invece in diretta Euroradio da New York, dalla Metropolitan Opera House, uno dei nostri frequenti collegamenti con il teatro di New York, Turandot di Giacomo Puccini. Questo è il piatto forte della serata di domani, mentre per quel che riguarda invece i nostri appuntamenti consueti con i concerti del Quirinale, vi annuncio che domenica 24 maggio, come sempre alle 11:50, ci sarà il nostro canonico collegamento con la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, e i due musicisti ospiti sono due musicisti indiani, Ustad Fazal Qureshi, che suona la tabla, e Kala Ramnath, il violino, il duo Triveni, che porge un omaggio a Ustad Zakir Hussain, uno dei grandi maestri nella musica indiana contemporanea, nato nel 1951 e scomparso due anni fa nel 2024, ed è forse una delle personalità più accese, comunque un grande percussionista indiano, forse il più grande della sua generazione. Esaurite la quota degli annunci, do il mio benvenuto più caldo e sincero, come si diceva un tempo, a Raffaele Giannotti. Buonasera Raffaele.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Benvenuto e grazie per averci aspettato fino a quest'ora della sera, ma le nostre consuetudini sono notturne, come lei sa. Allora, Raffaele Giannotti è l'ospite della nostra rubrica del venerdì, che si intitola Next Gen, ovvero sia Generazione Futura, anche se devo dire che Raffaele Giannotti ha già un bel po' di passato alle spalle, un grande futuro sicuramente, ma nonostante la sua età, che immagino si aggiri intorno ai 30 anni, no? Un mese più, un mese meno.
1: Esatto, ecco. 31 anni da due settimane.
0: Ecco, 31, va bene, non siamo qui a fare la carta d'identità, ma comunque ha già veramente un passato molto molto ricco, che è anche un po' difficile da riassumere così in pochi tratti, però a me incuriosisce, diciamo due cose, Raffaele. Lei nel 2015, se non ricordo male, vado a memoria perché il mio computer si è scaricato nell'esatto momento in cui stavo leggendo la sua biografia, ma adesso lo recupereremo, ha ottenuto il posto di primo fagotto nell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, giusto?
1: Esatto, ecco. Esatto. Io ero primo fagotto al Maggio Musicale Fiorentino, cioè perlomeno più o meno 2 anni, e poi dopo ho vinto il concorso a Monaco.
0: Ecco, con il
1: adesso filarmonica. Esatto, la Filarmonica di Monaco dal primo fagotto. Infatti adesso sono più o meno 10 anni che ricopro questo ruolo, infatti anche in questo momento mi trovo a Monaco. Ed è la mia seconda casa.
0: E la prima? Italia. Dove sta la prima casa?
1: E la prima è Lecce. La prima è Lecce perché io sono nato a Brindisi, però ho cresciuto a Lecce, ho fatto la scuola a Lecce, anche la mia famiglia si trova a Lecce, quindi sono pugliese.
0: Mi incuriosisce sempre, l'ho fatto anche ieri con l'ospite della nostra stanza della musica, cercare di capire la genesi, cioè il momento in cui un uomo, una donna, un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza decidono, forse senza saperlo, quasi senza volerlo, che il loro mestiere sarà quello del musicista, la scoperta dello strumento, della fascinazione dello strumento. È un momento fondamentale, no? Perché è la nascita di qualche cosa che poi uno si porta dietro per tutta la vita. Per lei come sono andate le cose, Raffaele?
1: Beh, è un po'... è tutto nato comunque dalla mia famiglia. Cioè, mio papà è oboista, mia mamma ama la musica, mia sorella è violinista... E quindi è stato un po' un approccio normale, addirittura tutto il condominio ai grandi musicisti dove viviamo a Lecce. Quindi è stato un approccio molto normale. Naturale. Poi mi ricordo da parte di un amico di famiglia abbiamo avuto un libro con gli strumenti musicali e il fagotto, cioè, è stato un amore a prima vista.
0: Ah,
1: Sarà magari
0: ecco.
1: per il colore o sarà appunto anche per la forma molto particolare, per il suono molto particolare, però è un amore, è stato un amore e ancora un amore, grazie al cielo,
0: Certo.
1: che va avanti e insomma, è sempre stato molto naturale, ecco.
0: Okay. E a quanti anni è accaduto questo
1: È più o meno
0: innamoramento?
1: sui 5 anni,
0: Ah,
1: sui
0: 5
1: 5-6
0: anni,
1: anni,
0: quindi.
1: è iniziato molto, molto, molto presto. Mi ricordo addirittura, appunto, il fagotto è comunque uno strumento molto grande, quindi bisogna aspettare per iniziare con lo strumento. E quindi nel frattempo ho fatto qualche lezione di piano e mi ricordo che ho detto al mio insegnante di piano, all'epoca ho detto sì, però il pianoforte mi piace, però devo aspettare solo perché, cioè, sono qui solo per aspettare di suonare il fagotto. E fino a poi all'età di 10 anni ho iniziato
0: Con
1: appunto
0: quello
1: con
0: vero,
1: le prime
0: perché nel
1: lezioni.
0: fagotto, scusi la mia ignoranza, che non dovrei avere, però è così,
1: No,
0: non
1: ci
0: esiste
1: mancherebbe.
0: il fagotto di un quarto, diciamo come il
1: Adesso sì,
0: violoncello, non so. Ah, adesso
1: il
0: sì, ecco.
1: fagottino,
0: Ah,
1: sì,
0: c'è.
1: all'epoca non così tanto, poi comunque il fagotto è uno strumento abbastanza caro, ecco, quindi cioè, abbiamo preferito anche aspettare e ho iniziato poi direttamente col fagotto normale, quindi le mani erano anche abbastanza sviluppate, quindi io poi a 10 anni ho preso il fagotto, diciamo, a grandezza normale e ho iniziato poi direttamente con il fagotto grande, però adesso ci sono molte più possibilità
0: Ho
1: in effetti,
0: capito.
1: quindi vedo anche ragazzi o bambini più piccoli iniziare direttamente col fagotto che è praticamente molto più piccolo e quindi rende tutto molto più facile un primo approccio
0: Però è uno strumento
1: con il
0: vero,
1: fagotto.
0: nonostante
1: È uno
0: il.
1: strumento vero, addirittura si trovano anche strumentini o fagottini colorati, quindi gialli e neri, per
0: Ho
1: esempio.
0: capito.
1: E quindi sì, adesso diciamo la situazione è differente.
0: Senta, poi ci saranno stati studi di conservatorio, suppongo, sì, in modo più o meno canonico e
1: Sì,
0: accademico, oppure no?
1: esattamente. Ho studiato al Conservatorio di Lecce, poi al Conservatorio di Torino e poi mi sono trasferito a Vienna e ho poi finito i miei studi all'Università della Musica di Vienna. E quindi c'è sempre stato poi un rapporto molto particolare con i miei insegnanti, perché insomma la figura dell'insegnante è sempre
0: Certo,
1: una figura
0: dominante.
1: particolare, una figura che ci accompagna, no? Non solo a livello professionale, ma anche a livello personale. E a Vienna, diciamo, quando poi sono arrivato, ero comunque giovanissimo, avevo 16 anni, perché il diploma l'ho fatto all'età di 15 anni in Italia. E quindi, insomma, poi ho proseguito poi i miei studi
0: Certo.
1: normalmente, fin poi
0: Oh.
1: arrivare alla posizione in orchestra.
0: A proposito di maestri, però, a parte quelli che lei ha incontrato nei suoi viaggi di formazione, diciamo così, mi sembra che ci sia un nome, che non so a quale età della sua vita appartenga, che però è il maestro che immagino abbia nel cuore, perché noi
1: Esatto.
0: chiediamo sempre ai nostri ospiti di Next Gen di eleggere un maestro, di far ascoltare possibilmente anche la sua voce. E lei ha scelto Claudio Gonella.
1: Esattamente.
0: Fagottista eccellente, molto, molto conosciuto. Lo ascolterei subito, poi magari ci parla un po' di questo suo
1: Certo,
0: maestro,
1: certo.
0: perché ascolteremo adesso il Rondò dal duetto numero 1 per violino e fagotto di Niccolò Paganini. Confesso, non so se lei c'era alle 8, forse no, collegato con noi, che già ho fatto ascoltare all'inizio di trasmissione la Petite Romance, anche per entrare un po' nel clima della trasmissione oggi. Quindi ritorniamo a Salvatore Accardo e Claudio Gonella in questo Rondò dal duetto numero 1 Allegretto Vivo di Niccolò Paganini.

0: Beh, è brillantissimo davvero il gioco virtuosistico tra il violino e il fagotto in questo Rondò Allegretto Vivo dal duetto numero 1 per violino e fagotto di Niccolò Paganini con Salvatore Accardo al violino e Claudio Gonella al fagotto, maestro riconosciuto di Raffaele Giannotti che è al telefono con noi per Next Gen. Beh, insomma, il suo maestro, davvero un maestro, l'abbiamo sentito, no? Bellissimo suono, fraseggio, impeccabile. E poi, insomma, sostenere il dialogo virtuosistico con Accardo non è mica facile, eh? Bisogna, bisogna
1: Certo.
0: essere all'altezza. Come ha
1: Certo.
0: incrociato le sue strade con il maestro Gonella e che cosa ha tratto da lui?
1: Beh, tutto è iniziato dal mio primo insegnante, Antonio Vergine. Il maestro Antonio Vergine è stato a sua volta allievo del maestro Claudio Gonella, quindi diciamo, ci siamo poi incontrati leggermente più avanti, però ero comunque molto giovane, avevo avuto tipo 13-12 anni. E ho imparato la vera figura dell'insegnante, quindi la persona che ti sta sempre a fianco, la persona che sai di poter sempre chiamare, e ovviamente gli insegnamenti tecnici, gli insegnamenti musicali, ed è, come posso dire, un leitmotiv, ecco, è sempre una figura
0: Sempre presente.
1: sempre presente, e anche, diciamo, per me era molto importante questo tributo, anche quest'anno. A livello personale ci sono stati anche molti cambiamenti, no? Anche nella mia carriera, e quindi sono passato anche dall'altra parte, cioè sono diventato anch'io insegnante a mia
0: Insegnante,
1: volta,
0: ho visto, poi ne
1: e
0: parliamo.
1: quindi avere esempi così importanti è stato per
0: Fondamentale,
1: me,
0: fondamentale.
1: ecco, è fondamentale,
0: Ma lei,
1: esattamente.
0: facendo un brevissimo passo all'indietro, si è mai, visto che ha iniziato a suonare a 5 anni e già, insomma, si è misurato, diciamo, con una tecnica superiore, si è mai percepito come un bambino prodigio, con questa strana categoria di esseri viventi che sono già bravissimi da bambini?
1: Ma io non credo, onestamente non credo,
0: No.
1: soprattutto perché il fagotto è sempre stato, cioè, ho sempre visto un bambino prodigio al violino,
0: Beh, certo.
1: ok, al pianoforte, ok, però il fagotto è sempre
0: Infatti.
1: uno strumento, già è difficile spiegare per esempio cos'è il fagotto, magari chi si incontra
0: Sì.
1: per strada è già, ho sempre la foto pronta sul
0: Ecco.
1: telefonino per dire, ah, ok, io suono il fagotto,
0: Cosa?
1: e quindi no,
0: No.
1: prodigio no.
0: No,
1: Diciamo.
0: è perché è sempre difficile poi liberarsi da quell'immagine di bambini prodigi, no? Per i musicisti che poi, insomma, crescono e si devono liberare di questa scoria di essere stati bambini prodigio, no? È una cosa
1: Esattamente,
0: un po' strana. Bene, sono felice che lei non abbia dovuto separarsi da se
1: è sempre stato
0: stesso
1: un approccio
0: bambino.
1: molto, molto naturale, e credo che anche sia stato magari anche l'educazione appunto in famiglia, però anche magari appunto anche l'approccio da parte degli insegnanti, è sempre
0: Sì.
1: stato tutto molto, molto naturale, ecco, vissuto in maniera così naturale, come viene con tanto studio, tanto sacrificio sicuramente,
0: Naturale.
1: però senza dare un peso eccessivo, ecco.
0: Oh, il primo brano che lei ci ha proposto, Raffaele, è una trascrizione. È una
1: Sì.
0: trascrizione della partita in La minore per flauto traverso di Johann Sebastian Bach, trascritta per fagotto da William Waterhouse. Per il suo strumento, però, ci sono tanti brani originali. Magari il repertorio non è così ampio e vasto come il flauto, per l'appunto, però non
1: Certo.
0: mancano. Lei che atteggiamento ha, che rapporto ha con le trascrizioni?
1: Beh, diciamo che per esempio di Bach non abbiamo
0: Ah, beh, no.
1: molto di
0: Certo,
1: originale,
0: certo.
1: ecco, per esempio appunto prendiamo molto dagli altri strumenti come appunto la partita del flauto, suoniamo anche le sei suite di Bach per violoncello, per esempio le sonate per viola da gamba, quindi prendiamo molto nel fagotto da altri strumenti, per esempio anche con Schumann, Fantasiestücke
0: Ah,
1: o
0: certo.
1: le romanze per esempio per oboe. E diciamo che adesso, per esempio, anche nel caso della partita, sono pezzi che rientrano nel nostro repertorio ormai. Quindi, per esempio, anche concorsi importanti,
0: Si
1: per
0: portano
1: esempio
0: anche
1: Aerdé
0: questi brani,
1: o
0: sì.
1: altri concorsi, richiedono pezzi per altri strumenti.
0: Occorre
1: Ecco.
0: cambiare chiave? Sì,
1: Sì, molto spesso
0: ovviamente.
1: sì. come nel caso appunto della partita originale sarebbe la minore, noi la facciamo in re minore
0: Re minore,
1: e
0: ecco.
1: quindi sì, molto spesso ci sono appunto le trascrizioni.
0: E lei si misura con gli originali, nel senso che ne tiene conto, li tiene presenti, oppure preferisce creare il suo mondo sonoro senza sapere da dove vengono?
1: Beh, no, io credo sia molto importante restare sempre molto attaccati alla fonte, no? Come
0: Certo,
1: nel caso
0: certo.
1: appunto della partita, ma anche nelle altre casi, per esempio anche delle sonate per violoncello da gamba di Bach, e anche il suono, anche nel caso per molte trascrizioni la tonalità non cambia, però in questo caso la tonalità cambia e anche la tonalità ha un suono differente o anche un
0: Per
1: significato
0: forza,
1: differente.
0: certo.
1: Quindi in quel caso sì, assolutamente.
0: Bene, non vedo l'ora di ascoltarle allora, quindi poi ne riparliamo sicuramente quando ci ritroviamo. E ovviamente tutta la partita è un brano abbastanza lungo, dura un poco meno di 9 minuti, e quindi ascoltiamo la partita in La minore per flauto traverso solo BFV 1013 di Johann Sebastian Bach, trascrizione per fagotto a cura di William Waterhouse, Allemande Courante, Sarabande e la Bourrée Anglaise, conclusiva al fagotto Raffaele Giannotti.

0: Le polifonie nascoste, sotterranee, non scritte ma udibili di Johann Sebastian Bach quando scrive per uno strumento solo si ritrovano anche in questa partita in La minore per flauto traverso solo, PFV 1013, nella trascrizione per fagotto interpretata dal nostro ospite Raffaele Giannotti, Allemande Courante, Sarabande, Bourrée Anglaise. Ecco, Raffaele, visto che adesso ci incamminiamo verso altri brani che però, quelli che lei ha scelto, appartengono tutti in qualche modo alla cosiddetta letteratura barocca, insomma, qui adesso il termine è molto generico, ma insomma diciamo che l'ombrello comune a Bach, Telemann e Vivaldi è quello. Allora, lei per questo repertorio sceglie il fagotto moderno, diciamo così, oppure ha qualche interesse anche per il cosiddetto fagotto barocco, che insomma forse è un po' una creatura misteriosa, ma neanche tanto, che qualche differenza con il fagotto moderno ce l'ha, no?
1: Beh, certo, assolutamente. È un po', chiaro, è un mondo differente ma non troppo, nel senso che soprattutto specialmente in questo anno, perché ho iniziato a lavorare a Basilea all'Hochschule come insegnante, e c'è appunto fa parte dell'Accademia la Scuola Cantorum, che è un faro della musica antica, e quindi mi ha fatto avvicinare sempre di più quest'anno alla musica barocca. E mi sto già attrezzando per il fagotto barocco,
0: ecco,
1: e diciamo che è molto interessante. È interessante ritornare alle radici, no? E soprattutto, per esempio, adesso continuando, parlando per esempio di Bach, dopo una giornata piena, no, di un suono orchestrale, tornare così alle radici per fagotto solo. Poi diciamo Bach, Telemann, Vivaldi sono compositori che un po' ci mettono a nudo quasi, no?
0: Certo.
1: Cioè, tecnicamente, armonicamente, con l'uso del vibrato, nel senso ci vuole molto controllo, molta pulizia. E diciamo che forse in questo periodo appunto della mia vita sono molto, ho un focus particolare sulla musica antica, sulla musica barocca, e ancora adesso sullo strumento moderno, però sicuramente non sarà
0: non è lontano molto, il tempo allora in cui arriverà anche il fagotto barocco, anche perché poi si apre a collaborazioni con ensemble, no, di musica barocca, che sono moltissimi, preparatissimi, soprattutto in Germania, in Olanda, anche in Italia, insomma, in un certo modo, quindi si allargano di molto gli orizzonti.
1: Certo,
0: Bene.
1: Abbiamo un repertorio praticamente infinito per il
0: Sì, a
1: fagotto,
0: quel
1: già solo
0: punto.
1: pensando ai 39 concerti di Vivaldi, che appunto dopo il violino credo sia insomma lo strumento prescelto, e quindi c'è un repertorio praticamente vastissimo.
0: Oh, approdiamo adesso un altro dei brani che lei ci ha proposto e abbiamo accolto con molta gioia, la sonata per fagotto e basso continuo in Mi minore di Georg Philipp Telemann. Anche questo non è un brano originale, se non sbaglio. L'originale è per viola da gamba, o mi sbaglio?
1: Esattamente, il Mi minore originale per viola da gamba credo è eseguita, però non è così tanto eseguita come la Fa minore, che praticamente fa parte
0: Sì,
1: del
0: l'altra più.
1: repertorio, la più famosa, però è un brano molto, molto, molto, una sonata molto interessante, e quindi anche con la stessa storia appunto di Basilea, l'approccio per il barocco, è un brano che sto riscoprendo sempre di più, ovviamente suonando sempre di più e anche appunto proponendo anche nei concerti sempre, sempre più spesso, quindi ho sempre piacere a suonare questa sonata.
0: Magnifico, allora l'ascoltiamo, un solo movimento molto breve, è il cantabile, dura un
1: Certo.
0: minuto e mezzo, poco più, la sonata per fagotto e basso continuo in Mi minore di Georg Philipp Telemann, al fagotto Raffaele Giannotti, al pianoforte Herbert Rüdiger.

0: Anche dal punto di vista timbrico, però lei, Raffaele Giannotti, qui l'abbiamo ascoltata insieme a Herbert Rüdiger pianoforte, adesso la ascoltiamo con lo stesso Herbert Rüdiger che cambia tastiera e si siede al clavicembalo per eseguire un'altra sonata dell'epoca, Antonio Vivaldi, la sonata per fagotto e basso continuo in La minore, anche questa è una trascrizione perché l'originale è per violoncello, però in questo caso no, lei si accosta all'interazione col clavicembalo, no? Che differenza c'è
1: Esattamente.
0: allora?
1: Beh, diciamo che è un po' il timbro ovviamente è un timbro completamente differente e anche il modus operandi è completamente differente quando si ha a che fare con un pianoforte che con un clavicembalo. Anche l'atmosfera è differente suonando con il clavicembalo. E ho voluto portare questi due esempi di uno strumento appunto moderno con il pianoforte e uno strumento moderno con il clavicembalo, e secondo me anche il timbro del fagotto di conseguenza
0: Cambia.
1: cambia. E diciamo,
0: Cambia
1: questa
0: perché
1: sonata è
0: lei
1: anche lo
0: lo
1: strumento.
0: cambia. Ecco.
1: Esattamente, esatto. Anche a livello di intonazione, giustamente
0: Sì.
1: il pianoforte
0: Vabbè, certo.
1: c'è meno flessibilità con il pianoforte che invece con il clavicembalo a livello di intonazione. Ed è appunto, sono due point of view, due punti di vista interessanti, ecco.
0: Qui tra il registro del violoncello e il registro del fagotto ci sono maggiori, diciamo, parentele rispetto al rapporto tra flauto e fagotto, no?
1: Esattamente, esattamente. Infatti la tonalità è la
0: È
1: stessa, è
0: la
1: la
0: stessa,
1: minore,
0: ecco.
1: non c'è nessuna trascrizione. Noi suoniamo, anche lì fa parte del nostro repertorio, suoniamo tutte le sonate per violoncello di Vivaldi e quindi le suoniamo, diciamo, tonalità
0: Originale,
1: scritte e
0: insomma, sì.
1: altezza originale, quindi
0: Ecco.
1: non
0: Non
1: cambiamo
0: cambia
1: nulla.
0: niente, non cambia niente.
1: Esattamente,
0: E anche lì
1: esattamente.
0: lei si misura un po' con la sonorità del violoncello quando esegue questa sonata di Vivaldi, le tiene presente magari per
1: Beh,
0: distaccarsene.
1: assolutamente, assolutamente già la differenza tra arco e fiato è, diciamo, è già una differenza molto importante, no? Il fatto che come strumento a fiato abbiamo sempre bisogno di respirare, giustamente, e lo strumento ad arco, anche musicalmente, il respiro è importante
0: Respira,
1: per uno
0: certo.
1: strumento ad arco, però il nostro è proprio un respiro importante, è un po' importante a livello fisico, no? E quindi diciamo che le frasi, almeno la lunghezza delle frasi, quando siamo a confronto con uno strumento, con un brano scritto per arco, le frasi sono molto più lunghe rispetto magari a uno strumento a fiato, proprio
0: Inevitabilmente,
1: perché l'arco
0: certo.
1: si può permettere, no, di avere un fraseggio molto più lungo. Però anche lì è un discorso anche molto, molto, molto interessante, anche a livello di articolazione. Per esempio, dal punto di vista di uno strumento a fiato, la lingua, perché noi usiamo l'articolazione
0: Ah,
1: attraverso la
0: certo.
1: lingua, no? Che batte praticamente sull'ancia, batte sempre nello stesso modo, quindi abbiamo un'articolazione uguale. Invece un arco su, giù, e allora cambia il livello di articolazione, cioè cambia proprio la vocale della nota.
0: Già.
1: Quindi
0: La pronuncia, come si dice, no?
1: esattamente, la pronuncia è completamente
0: Diversa.
1: differente. Quindi,
0: Bene.
1: esattamente.
0: Allora, cerchiamo subito l'esempio concreto, ascoltando allora la sonata per fagotto e basso continuo in La minore, Rion Versailles 44 di Antonio Vivaldi, ancora con Raffaele Giannotti al fagotto e Herbert Rüdiger questa volta al clavicembalo.

0: Ecco dunque il suono del fagotto insieme al clavicembalo in questa sonata per fagotto e basso continuo in La minore di Antonio Vivaldi, sempre Raffaele Giannotti e Herbert Rüdiger al clavicembalo. Caro Raffaele, abbiamo la bellezza di 2 minuti ancora da trascorrere insieme
1: Certo.
0: e allora poi ci saluteremo ancora con Vivaldi, col concerto per fagotto e archi. Allora le chiedo fulmineamente. Musica da camera, musica in orchestra. Lei si sveglia al mattino e dice: "Ah, che bello, vado a suonare in orchestra." Oppure: "Ah, che bello, devo fare un concerto con un pianista o con un clavicembalo." Che cosa prevale delle due?
1: Allora, sia bruciapelo, credo
0: Sì,
1: orchestra.
0: orchestra.
1: Ormai sono tanti anni che appunto sono 11 anni che lavoro in orchestra e la grandezza delle orchestre è la musica da camera in orchestra, è questo che fa la differenza.
0: Certo,
1: Cioè, nel
0: naturalmente.
1: senso, guardare la musica, guardare l'orchestra dall'aspetto di un camerista, alla fine è la differenza, è la trasparenza tra le voci e
0: Certo.
1: alla fine l'orchestra è questo, è
0: E
1: il
0: del
1: rispetto.
0: resto è anche la lezione del suo maestro che ha suonato con Claudio Abbado, no? Ad un certo punto
1: Esattamente,
0: nelle varie orchestre
1: esattamente.
0: fondate da Abbado, il suo principio era proprio questo. Un
1: Esattamente.
0: ascoltatore dice: ascolteremo il maestro Giannotti a Rimini il 30 agosto con il Münchner Philharmoniker. Ha in programma a
1: Esattamente.
0: Rimini
1: Sì,
0: il
1: sì, sì.
0: 30 agosto? Fantastico.
1: Sì,
0: E allora
1: siamo a
0: possiamo.
1: Rimini il 30 agosto.
0: Magnifico, allora ci possiamo dare un appuntamento al 30
1: Assolutamente.
0: agosto con Raffaele Giannotti. La ringrazio di cuore per aver chiacchierato insieme a noi e per aver presentato la sua musica, la sua persona, le sue idee. E quindi noi ci risentiremo sicuramente in un'altra occasione. E quindi ci congediamo, caro Raffaele, ancora con Antonio Vivaldi, concerto per fagotto e archi in Mi minore, Rion Verzeichnis 484, l'Allegro con la Webern Kammerphilharmonie diretta da Vladimir Girajev. Grazie di cuore e buonanotte.
1: Grazie di cuore, buonanotte.

con l'allegro del concerto per fagottarchi in mi minore di Antonio Vivaldi, eseguito da Raffaele Giannotti al fagotto, nostro ospite di Next Gen, e con la Webern Kammer Philharmonie, Radio 3 Suite se ne va rapidamente a Nanna, giusto il tempo di dirvi che il programma è realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Giorgio Spolverini ha curato la regia di questa lunga serata, Domenico Ganci è ancora qui alla console, Guido Barbieri al microfono. Io vi lascio come ogni notte a Battiti, ovvero sia la serata, la notte di Radio 3. L'appuntamento con Radio 3 Suite è domani, ma non alle 20, bensì alle 19, pochi minuti prima, con la Turandot dalla Metropolitan Opera House di New York, e poi con la seconda parte del concerto di François-Frédéric Guy. E allora ci risentiamo noi invece lunedì prossimo, sempre verso le 20, e a tutti, come sempre, a quest'ora della notte, una notte, lo ripeto, serena.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. 17ª puntata.

un'altra voce solitaria. Fino a poco tempo fa ero così felice. Perché? L'ho dimenticato. È tutto rimasto in un'altra vita. Io non capisco. Non so come abbia fatto a tornare a vivere, come abbia fatto a volerlo. Ma ecco, rido, faccio conversazione. Sono stata talmente angosciata. Ero come paralizzata. Desideravo parlare con qualcuno, ma qualcuno che non fosse un essere umano. Entro in chiesa, c'è quiete e silenzio come in montagna, un gran silenzio. Lì ci si può dimenticare della propria vita. Ma al mattino mi sveglio, cerco con la mano. Lui dov'è? Il suo cuscino, il suo odore. Un piccolo uccellino sconosciuto saltella e scampanella sul davanzale con un esile trillo e mi sveglia. Un suono, una voce che prima non avevo mai sentito. Lui dov'è? Non posso riferire tutto. Non tutto può essere svelato. Non capisco come io abbia fatto a rimanere viva. La sera mia figlia mi viene vicino. Ma ho già finito i compiti. E allora mi ricordo di avere dei figli. Ma lui dov'è? Ma mi si è scucito un bottone. Me lo riattacchi? Come faccio a seguirlo, a incontrarlo? Chiudo gli occhi e penso a lui, finché non mi addormento. Così lui viene a trovarmi in sogno, però è soltanto un attimo di sfuggita e subito sparisce. Sento perfino i suoi passi che si allontanano. Ma dove va? Dov'è? E aveva una tale voglia di vivere. Guardava e guardava il cielo dalla finestra senza distogliersene. Io gli sistemavo dietro la schiena un cuscino, un altro ancora, per aiutarlo a sollevarsi. Moriva lentamente, un anno intero. Non riuscivamo a separarci. No, no, non abbia paura. Ho disimparato a piangere. Voglio parlare. Non posso imporre a me stessa di non ricordare più niente come fanno le altre, come fa una mia amica. I nostri mariti sono morti lo stesso anno, erano insieme a Chernobyl. Lei sta già per risposarsi. No, no, non la biasimo, è la vita. Bisogna sopravvivere. Ha dei figli. Ma mi sono fatta una strana idea che non mi lascia in pace, mi tormenta, perché non riesco a capire se è davvero mia o se l'ho letta da qualche parte. Io ho visto qualcosa che gli altri non hanno ancora visto. Qualcosa di orribile si è rivelato a noi prima che agli altri. Era partito per Chernobyl il giorno del mio compleanno. Gli invitati erano ancora a tavola, lui si è scusato, mi ha baciata. Fuori lo aspettava già la macchina, la si poteva vedere dalla finestra. Il 19 ottobre 1986. Il giorno del mio compleanno. Lui faceva l'installatore, viaggiava per tutta l'Unione Sovietica e io lo aspettavo. È stato così per anni. Vivevamo come degli innamorati. Ci separavamo e ci ritrovavamo. Ma stavolta... Le nostre madri, la sua e la mia, erano in preda alla paura. Lui invece no, e neanch'io. E adesso mi chiedo, perché? Eppure sapevamo dove stava andando. Come mai non c'è neanche passato per la testa, che so... di farci prestare dal figlio dei vicini il manuale di fisica delle medie, almeno per sfogliarlo. Laggiù lui andava sempre in giro senza neanche il berretto. Agli altri ragazzi che aveva nella sua squadra, nel giro di un anno sono caduti tutti i capelli. A lui, al contrario, si è infoltita la capigliatura. Di loro ormai non è rimasto più nessuno. Erano in sette, sono morti tutti. Giovani, uno dopo l'altro. Il primo è morto dopo 3 anni. Si era pensato, un caso... il destino. Ma dopo di lui un secondo, un terzo, un quarto. E gli altri non hanno potuto far altro che mettersi ad aspettare che toccasse a loro. Ecco come vivevano. Mio marito è morto per ultimo. Erano degli installatori particolari, abituati a lavorare a grandi altezze. E laggiù li avevano messi a staccare la corrente dai villaggi evacuati. Lavoravano in cima ai piloni della luce, in mezzo alle case morte, nelle vie deserte. Si arrampicavano su per i piloni. Lui era alto quasi 2 metri, per 90 kg di peso. Chi poteva ammazzarlo uno così? Per tanto tempo non abbiamo avuto paura. Come sono stata felice. Quando tornava, ogni volta che tornava, era una festa. Io ho una camicia da notte lunga lunga, bellissima, e la indossavo. Mi è sempre piaciuta la biancheria di pregio. Quella che ho è tutta di buona qualità, ma questa camicia era speciale, per la festa. Per il nostro primo giorno, la nostra prima notte. Conoscevo tutto il suo corpo a memoria, lo baciavo tutto,
Addirittura mi è capitato qualche volta di sognarmi che ero una parte del suo corpo, tanto eravamo inseparabili. Quando partiva sentivo moltissimo la sua mancanza, fino al punto di provarne un dolore fisico. Quando ci separavamo all'inizio perdevo addirittura l'orientamento. Dove sono? In quale via? Che ora è? Era tornato da Chernobyl già coi linfonodi del collo ingrossati. Glieli ho sentiti con le labbra. Non erano molto gonfi, però gli ho domandato: li farai vedere al medico? Mi ha tranquillizzata. Passerà. E a Chernobyl com'è andata? Un lavoro come un altro. Senza spavalderia, senza panico. Ero riuscita a cavargli ben poco. Laggiù funziona tutto allo stesso modo che qui da noi. Nella mensa dove mangiavano, al pian terreno, servivano i soldati semplici, pasta e conserve, mentre al primo piano, riservato alle autorità locali, dove c'erano i vari pezzi grossi dell'esercito, frutta, vino rosso, acqua minerale, tovaglie pulite, e ognuno col suo dosimetro personale. Invece a loro, per tutta la squadra, neanche uno. Come sono stata felice. Siamo anche riusciti ad andare al mare insieme. Mi è rimasto impresso nella memoria tutto quel mare. C'era tanto mare, quanto cielo, era dappertutto. Anche una mia amica c'era stata insieme al marito, ma non ne aveva riportato un buon ricordo. Il mare sporco, avevamo tutti paura di prenderci il colera. Era apparso qualcosa sui giornali, mi sembra. Ma i miei ricordi sono diversi. Dei colori smaglianti e il mare dappertutto, come il cielo, di un bel colore blu. E lui accanto a me. Io sono nata per l'amore. A scuola anche le altre ragazze sognavano a occhi aperti. Chi di superare l'esame di ammissione all'istituto universitario, chi di partire per un grande cantiere della gioventù comunista. Io invece volevo solo sposarmi. Per amare, forte forte, come Natascia Rostova. Amare e nient'altro. Ma non potevo confessarlo a nessuno, perché a quel tempo, lei ricorderà, ci veniva ordinato di sognare soltanto i cantieri del Komsomol. Ci inculcavano solo questo. I giovani vagheggiavano la Siberia, l'impenetrabile taiga, cantavano, si ricorda, là oltre le nebbie dove profuma la taiga. Il primo anno non sono riuscita a entrare all'istituto, non ho raggiunto il punteggio sufficiente e sono andata a lavorare alla centrale telefonica. E lì ci siamo conosciuti. E sono stata io a sposarmelo, nel senso che gli ho fatto io la proposta. Sposami, ti amo tanto. Innamorata cotta. Un ragazzo così bello. Ero al settimo cielo, così gliel'ho chiesto io stessa. Sposami. Alle volte ci rifletto e mi cerco varie consolazioni. Chissà, magari la morte non è proprio la fine di tutto. Magari lui ha solo cambiato aspetto e vive in qualche altro mondo. Adesso lavoro in una biblioteca. Leggo molti libri, incontro persone d'ogni genere. Ho voglia di parlare della morte, di capire. Cerco conforto. Lo cerco nei giornali, nei libri. Vado a teatro se c'è qualcosa che parli della morte. Senza di lui sto male fisicamente, non posso vivere sola. Lui non voleva saperne di andare dal medico. Non li sento, non mi dolgono. E i linfonodi erano già diventati grossi come uova. L'ho fatto salire a forza in macchina e l'ho portato al poliambulatorio. Ci hanno mandati dall'oncologo. Un medico l'ha visitato, ha chiamato un collega, un altro cernobiliano, e non l'hanno più lasciato andare via. Una settimana dopo l'hanno operato. Gli hanno completamente asportato la tiroide e parte della laringe, che hanno sostituito con delle cannule. Sì. Sì. Adesso so che perfino quello era un tempo ancora felice. Mio Dio. Quante giornate perse in scemenze. Correvo per i negozi, compravo dei regali per i medici, scatole di caramelle, liquori di importazione, cioccolatini per le infermiere e le ausiliarie. E tutti li accettavano. E lui mi prendeva in giro. Guarda che non sono degli dèi. Qui ci vogliono soltanto i raggi e la chemioterapia, e di questo ce n'è per tutti. Daranno anche a me la mia parte, senza bisogno di caramelle. Ma io correvo dall'altro capo della città per trovare la torta latte di gallina, oppure del profumo francese, ed erano tutte cose che a quei tempi ci si poteva procurare solo con delle conoscenze giuste e sotto banco. Prima di rimandarlo a casa, si tornava a casa. Mi hanno consegnato una siringa speciale e mi hanno mostrato come usarla per alimentarlo. Ho imparato ogni cosa.
Gli cucinavo 4 volte al giorno dei piatti freschi, dovevano essere freschissimi. Li facevo passare al tritacarne e al setaccio. Poi riempivo la siringa e mandavo giù il cibo per la cannula più grossa, quella che gli finiva nello stomaco. Naturalmente lui non poteva più distinguere né odori né sapori. Io gli chiedevo: «Ti piace?» Non lo sapeva. Ma nonostante tutto siamo stati ancora qualche volta al cinema. E lì ci siamo baciati. Eravamo sospesi a un filo così, sottile sottile, e invece ci credevamo di nuovo saldamente aggrappati alla vita. Cercavamo di non parlare di Chernobyl, di non ricordarlo neanche. Era un argomento tabù. Non lo lasciavo avvicinare al telefono, gli intercettavo le chiamate. I suoi ragazzi morivano uno dopo l'altro. Un argomento tabù. Ma una mattina lo sveglio, gli porgo la vestaglia e lui non riesce ad alzarsi. E non riesce a dire una parola. Aveva smesso di parlare. Aveva gli occhi grandi grandi, di paura per la prima volta. Sì. Sì, ci restava ancora un anno. Durante tutto quell'anno ha continuato a morire. Ogni giorno peggiorava e senz'altro capiva che anche i suoi ragazzi stavano morendo. Dovevano convivere anche con questo, con questa idea. E la cosa ancora più insopportabile era che nessuno sapeva niente di niente. Dicono Chernobyl, scrivono Chernobyl, ma nessuno sa cos'è.

Quando ci siamo conosciuti io avevo 16 anni, lui 7 di più. Ci siamo frequentati per 2 anni. Quando ci siamo conosciuti io avevo 16 anni, lui 7 di più. Ci siamo frequentati per 2 anni.

mettergli accanto in filobus, vederlo ed esclamare mentalmente: che bel ragazzo, e sta aspettando proprio me. Per 2 anni ho visto solo lui, non mi accorgevo neanche dell'inverno e dell'estate. Mi portava ai concerti, anche della mia cantante preferita. A ballare invece non andavamo perché lui non era capace. Ci baciavamo soltanto. Lui mi chiamava piccola mia. Quella volta, ed era di nuovo il giorno del mio compleanno. È strano, ma le cose più importanti mi sono successe proprio quel giorno. Dimmi tu come si fa poi a non credere al destino. Lo aspettavo dunque sotto l'orologio. L'appuntamento era per le 5, ma lui non arrivava. Alle 6, in lacrime, mi stavo trascinando verso la mia fermata di filobus. Avevo già attraversato la strada quando mi sono voltata come se avessi sentito qualcosa. Era lui che cercava di raggiungermi, passando di corsa col rosso, in abiti da lavoro, tuta e stivali. Non l'avevano lasciato uscire prima. Quando era vestito così, in tenuta da lavoro o da caccia, o con indosso un giubbotto sportivo, mi piaceva moltissimo e comunque gli andava tutto a pennello. Siamo andati a casa sua, lui si è cambiato e abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno cenando fuori. Ma al ristorante non siamo neanche riusciti a entrare, era tutto prenotato. E allungare, come facevano tutti, un biglietto da 5 o 10 rubli, di quelli di un tempo, al portiere per avere un tavolo, era qualcosa che né lui né io sapevamo fare. «Ho un'idea», mi ha detto lui, facendosi raggiante. «Compriamo dello spumante e un vassoio di pasta e andiamo al parco. Festeggeremo lì, sotto le stelle, all'aperto». Lui era fatto così. Siamo rimasti fino al mattino su una panchina del parco Gorky. Un compleanno come quello non l'avevo mai avuto in vita mia, ed è stato allora che gli ho detto: «Sposami, ti amo tanto». Lui era scoppiato a ridere: «Sei ancora troppo piccola». Ma il giorno dopo abbiamo presentato la nostra domanda all'ufficio dello Stato civile. Come sono stata felice. Non avrei agito diversamente neanche se qualcuno dall'aggiù, dalle stelle, mi avesse detto quello che sarebbe successo. Il giorno del matrimonio lui non è riuscito a trovare il suo documento d'identità. Abbiamo buttato all'aria tutta la casa, ma non c'è stato niente da fare. Così hanno registrato il nostro matrimonio su un pezzo di carta volante. «Figlia mia, è un triste presagio», piangeva mia madre. Il passaporto è saltato fuori solo successivamente, da un paio di vecchi pantaloni in soffitta. L'amore. Anzi, più che amore, un lungo innamoramento. E la mattina danzavo davanti allo specchio. Sono bella, sono giovane e lui mi ama. Adesso ho dimenticato il mio viso. Il viso che avevo allora con lui. Nello specchio non vedo più quel viso. Non so se di questo si possa parlare. Dargli un nome. Ci sono segreti. Neanche adesso mi rendo bene conto di cosa sia stato. Fino all'ultimo mese. La notte voleva che andassi da lui. Aveva dei desideri. Amava più intensamente di prima. Di giorno, quando lo guardavo, non riuscivo a credere che fosse vero quello che succedeva la notte. Non volevamo separarci. Io lo accarezzavo, lo vezzeggiavo, e allora ricordavo i momenti più gioiosi, più felici, come quando era tornato dalla Kamchatka con una bella barba, se l'era fatta crescere laggiù, quel mio compleanno sulla panchina del parco. «Sposami». Se ne deve parlare. Se ne può parlare. Sono andata verso di lui come l'uomo va verso la donna. E ora che cosa gli potevo dare, a parte i medicinali? Quali speranze? Desiderava talmente non morire. Però a mia madre non ho mai raccontato niente. Non mi avrebbe capita. Mi avrebbe biasimato. Mi avrebbe maledetto. Perché non era un cancro di quelli soliti, che fanno comunque paura a tutti. Era un cancro di Chernobyl, ancora più spaventoso. I medici me l'hanno spiegato. Se le metastasi avessero colpito l'organismo all'interno, lui sarebbe morto rapidamente. Ma invece aveva preso un'altra via, invadendo i tessuti esterni. Lui non voleva morire. Aveva 45 anni. Chiamo il numero del pronto soccorso, ma ormai ci conoscono tutti e non vogliono venire. Non possiamo far niente per aiutare suo marito. Ma almeno un'iniezione, quella potete farla, di narcotico. La potrei fare anch'io, ho imparato, ma la mia iniezione fa solo un livido sotto la pelle e resta lì, non lo aiuta. Una volta sono riuscita a convincerli e l'ambulanza è venuta. Un medico giovane gli si è avvicinato e subito dopo ha cominciato a indietreggiare. Mi dica, lui è per caso uno di Chernobyl, di quelli che sono stati laggiù? Rispondo, sì. E lui, non esagero,

amato. Mia cara, c'è solo da sperare che finisca al più presto. Al più presto. Ho visto come muoiono quelli di Chernobyl. E quello mio, di cernobiliano, era cosciente, sentiva tutto. Ma almeno una cosa era riuscita a tenergli nascosta. Che della sua squadra era rimasto solo lui. L'ultimo. Di lui mi sono rimasti l'orologio, il libretto militare e la medaglia che gli hanno dato per Chernobyl. Ma sono stata anche felice. Anche alla maternità, ricordo. Passavo le giornate accanto alla finestra ad aspettare lui. Non capivo granché di quello che mi succedeva. Avevo solo bisogno di lui. Non mi stancavo mai di guardarlo. Come se me lo sentissi che tutta quella gioia non poteva durare. Al mattino gli preparo la colazione e lo contemplo mentre mangia. Poi mentre si rade. E quando esce di casa e mentre si allontana. Io sono una buona bibliotecaria, ma non capisco come si possa dire del proprio lavoro che lo si ama. Io amavo solo lui. Lui solo. E senza di lui non posso vivere. Di notte grido. Grido nel cuscino, perché i bambini non sentono. L'ultimo giorno c'è stato un momento in cui ha aperto gli occhi, si è seduto, mi ha sorriso e ha detto «Valiuska!». Però moriva in solitudine. L'uomo muore solo. Quando è morto era caldo caldo. Non lo si poteva toccare. Ho fermato l'orologio di casa, erano le 7 del mattino. E resta fermo tuttora, non si riesce a caricarlo. Abbiamo chiamato un orologiaio, ha allargato le braccia. Qui non è questione di meccanica o di fisica, c'entra la metafisica. I primi giorni senza di lui ho dormito 2 giorni di fila. Non riuscivano a svegliarmi. Mi alzavo, bevevo dell'acqua senza mangiare niente e crollavo di nuovo sul cuscino. Ho letto molti libri, io in mezzo ai libri ci vivo, ma non ci trovo nessuna spiegazione. Mi consegnano l'urna. Non mi fa paura. Tocco quello che c'è dentro e sento tra le dita qualcosa di minuscolo, come delle conchigliette nella sabbia in riva al mare. È quel che resta delle ossa iliache. Prima di quel momento, quando toccavo le cose che erano state sue, non ci sentivo la sua presenza, non sentivo lui. E qui invece è come se l'avessi abbracciato. La notte in cui era morto, ricordo, vegliavo accanto a lui. E all'improvviso avevo visto come una lieve voluta di fumo. E ho rivisto quel fumo lieve sopra di lui al crematorio. La sua anima. Nessuno l'aveva notata, ma io sì. E sento che è proprio così. Ci siamo incontrati ancora una volta. Sono stata così felice. Quando è via per lavoro, conto i giorni e le ore che mancano al nostro incontro. Non posso fare a meno di lui fisicamente. Andiamo da sua sorella in campagna. La sera lei ci mostra la sistemazione. Per te ho preparato in questa stanza, per lui in quell'altra laggiù. Ci guardiamo e scoppiamo a ridere. Non concepivamo nemmeno che si potesse dormire separate, in 2 stanze diverse, solo insieme. Io senza di lui non posso vivere. Ho ricevuto una proposta. Suo fratello mi ha chiesto in moglie. Si somigliano tanto. Ma ho idea che se qualcun altro dovesse solo sfiorarmi, io mi metterei a piangere. A piangere non la smetterei più. Chi è stato a portarmelo via? Con quale diritto? Gli hanno portato l'ordine di richiamo, con una barra rossa, il 19 di ottobre del 1986, come per la guerra. Come sarà la mia vita? Non le ho detto tutto, non fino in fondo. Sono stata felice, alla follia. Forse sarebbe meglio se non facesse il mio nome. Ci sono segreti. Le preghiere si dicono in segreto, sussurrandole tra sé e sé. Ma no, lasci pure il mio nome. Davanti a Dio. Io voglio capire. Voglio anche capire. Perché ci vengono date le sofferenze? A che scopo? All'inizio mi sembrava che, dopo tutto questo, mi fosse rimasto qualcosa di oscuro nello sguardo. Qualcosa di estraneo. Che cosa mi ha salvato? Mi ha dato una scrollata. Mi ha restituito la vita. Mio figlio. Io ho un altro figlio, nostro, di noi due. È malato da tempo. È cresciuto ma vede il mondo con occhi infantili, con gli occhi di un bambino di 5 anni. Io voglio stare con lui.
Sogno di cambiare casa per essere più vicina a Novinky, dove c'è l'ospedale psichiatrico. Lui è lì. È stato il verdetto dei medici. Se vogliamo che viva, deve restare lì. Vado a trovarlo ogni giorno libero dal lavoro. Mi accoglie con queste parole. E dov'è papà Misha? Quando ritorna? Chi altri può farmi una simile domanda? Solo lui, che lo aspetta. Lo aspetteremo insieme. Io reciterò sussurrando la mia preghiera per Chernobyl. Lui guarderà il mondo con i suoi occhi di bambino. Valentina Timofievna Panasievich, moglie di un liquidatore. A mo' di epilogo. Un'agenzia di viaggi di Kiev propone un tour a Chernobyl nei villaggi morti, naturalmente a pagamento. Visitate la Mecca del nucleare. Dal giornale Nabat, febbraio 1996.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Gregorio Strozzi, balletto primo e secondo. Gaetano Magarelli, organo.

0: Di Gregorio Strozzi abbiamo ascoltato Balletto primo e secondo, Gaetano Magarelli, organo.
1: Josef Strauss, Vienna, 20 agosto 1827, 22 luglio 1870. Sphären Klänge, Armonie Celesti, Walzer, opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.